0: Sono le 3:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

Oh my god, I'm so horny right now. I shouldn't have said all that.

Studio. Edhe thamë në Tamara Gonfonse.

0: Sono le 4 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L.
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International.

0: Sono le 5 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International. Love his music.

0: Sono le 6:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?

0: Sono le 7:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero? Torino

0: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31, bară A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
1: Almanacco del giorno.
2: Martedì 4 agosto, buona giornata da Francesco Vitale. Oggi la chiesa festeggia San Giovanni Maria Vianney, celebra tutti come il curato d'Ars, patrono di tutti i parroci e confessori, ricordato per la sua incredibile dedizione e vicinanza agli ultimi. Auguri di cuore a tutti coloro che festeggiano oggi. E facciamo tre tappe nel passato per rispolverare eventi indimenticabili accaduti proprio il 4 agosto. Nel 1693, secondo la tradizione, l'abate benedettino francese Don Pierre Pérignon inventa lo champagne nella sua abbazia di Hautvillers. Leggendo in realtà una bollicina per festeggiare oggi non ci starebbe mai male. Nel 1903 viene eletto al soglio pontificio Giuseppe Melchiorre Sarto con il nome di Pio X, fu uno dei pontefici più incisivi dell'epoca contemporanea e venne poi proclamato santo nel 1954. Nel 1944 invece ad Amsterdam la Gestapo scopre il nascondiglio segreto in cui la giovane Anna Frank e la sua famiglia si erano rifugiate da 2 anni, un momento tragico che ci ha lasciato in eredità uno dei diari più toccanti della storia. Gli auguri di oggi, bene, a Barack Obama, 44esimo presidente degli Stati Uniti d'America e premio Nobel per la pace nel 2009, Louis Armstrong, il leggendario Satcom, trombettista e cantante che ha rivoluzionato per sempre la storia del jazz. E nel mondo del cinema festeggiamo la bravissima attrice americana Greta Gerwig, amata attrice e regista di successi planetari. È tutto anche per oggi, vi auguro una buona giornata, una buona estate, un buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere con noi.
1: Almanacco del giorno.

0: Sono le 8:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Madrid attacca Roma, von der Leyen tende la mano a Sanchez. Teheran gela agli Stati Uniti, nessun colloquio previsto. Infantino in bilico chiede l'aiuto di Trump per restare... Ne parleremo tra poco, dopo una pausa.
9: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
8: Martedì 4 agosto, buongiorno dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno, in apertura alla crisi migranti in Spagna. Madrid contro l'Italia sull'emergenza di Ceuta. Il governo non è stato all'altezza, la crisi è una questione europea, richiede più solidarietà, ha detto il ministro degli esteri Álvarez. Una solidarietà che arriva dalla riunione degli ambasciatori dei 27, ma la linea comune sugli hub extra UE chiesta dall'Italia sarà messa alla prova sulle risorse oggi nel vertice dei ministri dell'interno. Mano tesa della presidente della commissione von der Leyen. La migrazione è una sfida che richiede una risposta europea. La Spagna può contare su di noi. Aperta un'inchiesta. Madrid sospetta di gruppi di criminali. Chieste spiegazioni a Rabat per i media marocchini. Dietro all'assalto a Ceuta c'è il consigliere del re Mohamed e amico di Trump. Due cose stanno uccidendo l'Europa: immigrazione ed energia, dice il presidente americano. Medio Oriente e l'Iran gela. Trump: nessun negoziato in corso con gli Stati Uniti, fa sapere il ministero degli esteri di Teheran, smentendo il presidente americano che aveva parlato di ripresa dei negoziati e di accordo vicino su Hormuz. Dopo l'annuncio, il prezzo del petrolio è sceso sotto gli $80 al barile. Il blocco navale continua fino a accordo o re totale. I leader iraniani sono incredibilmente ipocriti. Ultima chance per loro di firmare un buon accordo, replica il tycoon. Strage di bagnanti in un attacco intanto in Ucraina nel Mar Nero. Almeno 10 morti tra Crimea e la spiaggia di Krasnodar in Russia, a 20 km dal palazzo di Putin. Il monito di Mosca, NATO e UE appoggiano il terrorismo. Andiamo in Perù. Sarebbe un fake il video diffuso ieri da una TV sull'incidente aereo. Non c'è coerenza con i luoghi dove sono stati rinvenuti i rottami, fa sapere l'autorità peruviana, l'agenzia per la sicurezza del volo. Intanto 8 esperti forensi sono incaricati di identificare i corpi delle 13 vittime, 7 italiane. Il lavoro potrebbe richiedere 2 o 3 giorni. La cronaca sulla statale 79 Ternana, l'altra tragedia dell'estate del fine settimana. 6 le vittime, 26 feriti, di cui 3 gravi, un uomo di 58 anni ricoverato in condizioni disperate all'ospedale di Perugia. I morti sono la coppia di Narni a bordo del camper, l'autista del bus navetta delle Cascate delle Marmore, 2 turisti di massa e una di Roma. In chiusura un'ultima notizia: non si placa la bufera su Infantino dopo il flop del progetto di cedere ai fondi americani i diritti dei mondiali. Dopo il Galles, anche l'Inghilterra è pronta a ritirare il sostegno al presidente della FIFA. Secondo l'Equipe, sarebbe intervenuto personalmente il presidente Macron per indurre la federazione francese a sostenere la linea della UEFA contro il progetto di privatizzazione. Secondo il New York Post, Infantino avrebbe chiesto l'aiuto del presidente Trump per restare alla guida del calcio mondiale, mentre si intensificano le pressioni perché si dimetta. Infantino avrebbe in programma una telefonata con il segretario di Stato Rubio, notizia tuttavia smentita da fonti della FIFA. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
7: Attenzione, attenzione. DJ
10: genii. Vă invită să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

0: 5551922 oppure info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e un buon martedì mattina a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Bruere verso Piacenza. Rimaniamo nel torinese per informarvi che lungo la provinciale 41 si viaggia a senso unico alternato per lavori tra Feletto e Aglie. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Hey!
3: Torino International.

0: Sono le 9:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Madrid attacca Roma, von der Leyen tende la mano a Sanchez. Teheran gela agli Stati Uniti, nessun colloquio previsto. Una fake è il video dell'incidente aereo di ieri in Perù. Ne parleremo tra poco dopo una pausa, restate qui con noi.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Nuovo appuntamento con l'informazione. Buongiorno dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Essere in apertura. Madrid contro l'Italia sull'emergenza di Ceuta. Il governo non è stato all'altezza. La crisi è una questione europea. Richiede più solidarietà, ha detto il ministro degli esteri Álvarez. Una solidarietà che arriva dalla riunione degli ambasciatori dei 27, ma la linea comune sugli hub extra UE chiesta dall'Italia sarà messa alla prova sulle risorse oggi nel vertice dei ministri dell'interno. Mano tesa della presidente della commissione von der Leyen. La migrazione è una sfida che richiede una risposta europea. La Spagna può contare su di noi. Aperta un'inchiesta. Madrid sospetta di gruppi criminali. Chieste spiegazioni a Rabat. Per i media marocchini, dietro all'assalto a Ceuta c'è il consigliere del re Mohamed e amico di Trump. Due cose stanno uccidendo l'Europa: immigrazione ed energia, dice il presidente americano. Medio Oriente e l'Iran gela. Trump: nessun negoziato in corso con gli Stati Uniti, fa sapere il ministero degli esteri di Teheran, smentendo il presidente americano che aveva parlato di ripresa dei negoziati e di accordo vicino su Hormuz. Dopo l'annuncio, il prezzo del petrolio è sceso sotto gli $80 al barile. Il blocco navale continua fino a accordo o resa totale. I leader iraniani sono incredibilmente ipocriti. Ultima chance per loro di firmare un buon accordo, replica il tycoon. Strage di bagnanti in un attacco intanto in Ucraina nel Mar Nero. Almeno 10 morti tra Crimea e la spiaggia di Krasnodar in Russia, a 20 km dal palazzo di Putin. Il monito di Mosca, NATO e UE appoggiano il terrorismo. Andiamo in Perù. Sarebbe un fake il video diffuso ieri da una TV sull'incidente aereo. Non c'è coerenza con i luoghi dove sono stati rinvenuti i rottami, fa sapere l'autorità peruviana, l'agenzia per la sicurezza del volo. Intanto 8 esperti forensi sono incaricati di identificare i corpi delle 13 vittime, 7 italiane. Il lavoro potrebbe richiedere 2 o 3 giorni. La cronaca sulla statale 79 Eternana, l'altra tragedia dell'estate del fine settimana. 6 le vittime, 26 feriti, di cui 3 gravi, un uomo di 58 anni ricoverato in condizioni disperate all'ospedale di Perugia. I morti sono la coppia di Narni a bordo del camper, l'autista del bus navetta delle Cascate delle Marmore, 2 turisti di massa e una di Roma. In chiusura, un'ultima notizia: non si placa la bufera su Infantino dopo il flop del progetto di cedere ai fondi americani i diritti dei mondiali. Dopo il Galles, anche l'Inghilterra è pronta a ritirare il sostegno al presidente della FIFA. Secondo l'Equipe, sarebbe intervenuto personalmente il presidente Macron per indurre la federazione francese a sostenere la linea della UEFA contro il progetto di privatizzazione. Secondo il New York Post, Infantino avrebbe chiesto l'aiuto del presidente Trump per restare alla guida del calcio mondiale, mentre si intensificano le pressioni perché si dimetta. Infantino avrebbe in programma una telefonata con il segretario di Stato Rubio, notizia tuttavia smentita da fonti della FIFA. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
8: Vă invită să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

0: Sono le 10:03.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Madrid attacca Roma, von der Leyen tende la mano a Sanchez. Teheran gela agli Stati Uniti, nessun colloquio previsto. Infantino in bilico chiede l'aiuto di Trump per restare... Ne parleremo tra poco, dopo una pausa.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Nuovo appuntamento con l'informazione. Buongiorno dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno. Esteri in apertura. Madrid contro l'Italia sull'emergenza di Ceuta. Il governo non è stato all'altezza, la crisi è una questione europea, richiede più solidarietà, ha detto il ministro degli esteri Álvarez. Una solidarietà che arriva dalla riunione degli ambasciatori dei 27, ma la linea comune sugli hub extra UE chiesta dall'Italia sarà messa alla prova sulle risorse oggi nel vertice dei ministri dell'interno. Mano tesa della presidente della commissione von der Leyen. La migrazione è una sfida che richiede una risposta europea. La Spagna può contare su di noi. Aperta un'inchiesta. Madrid sospetta di gruppi di criminali. Chieste spiegazioni a Rabat per i media marocchini. Dietro all'assalto a Ceuta c'è il consigliere del re Mohamed e amico di Trump. Due cose stanno uccidendo l'Europa: immigrazione ed energia, dice il presidente americano. Medio Oriente e l'Iran gela. Trump: nessun negoziato in corso con gli Stati Uniti, fa sapere il ministero degli esteri di Teheran, smentendo il presidente americano che aveva parlato di ripresa dei negoziati e di accordo vicino su Hormuz. Dopo l'annuncio, il prezzo del petrolio è sceso sotto gli $80 al barile. Il blocco navale continua fino a accordo o resa totale. I leader iraniani sono incredibilmente ipocriti. Ultima chance per loro di firmare un buon accordo, replica il tycoon. Strage di bagnanti in un attacco intanto in Ucraina nel Mar Nero. Almeno 10 morti tra Crimea e la spiaggia di Krasnodar in Russia, a 20 km dal palazzo di Putin. Il monito di Mosca, NATO e UE appoggiano il terrorismo. Andiamo in Perù. Sarebbe un fake il video diffuso ieri da una TV sull'incidente aereo. Non c'è coerenza con i luoghi dove sono stati rinvenuti i rottami, fa sapere l'autorità peruviana, l'agenzia per la sicurezza del volo. Intanto 8 esperti forensi sono incaricati di identificare i corpi delle 13 vittime, 7 italiane. Il lavoro potrebbe richiedere 2 o 3 giorni. La cronaca sulla statale 79 Ternana, l'altra tragedia dell'estate del fine settimana. 6 le vittime, 26 feriti, di cui 3 gravi, un uomo di 58 anni ricoverato in condizioni disperate all'ospedale di Perugia. I morti sono la coppia di Narni a bordo del camper, l'autista del bus navetta delle Cascate delle Marmore, 2 turisti di Massa e una di Roma. In chiusura, un'ultima notizia: non si placa la bufera su Infantino dopo il flop del progetto di cedere ai fondi americani i diritti dei mondiali. Dopo il Galles, anche l'Inghilterra è pronta a ritirare il sostegno al presidente della FIFA. Secondo l'Equipe, sarebbe intervenuto personalmente il presidente Macron per indurre la federazione francese a sostenere la linea della UEFA contro il progetto di privatizzazione. Secondo il New York Post, Infantino avrebbe chiesto l'aiuto del presidente Trump per restare alla guida del calcio mondiale, mentre si intensificano le pressioni perché si dimetta. Infantino avrebbe in programma una telefonata con il segretario di Stato Rubio, notizia tuttavia smentita da fonti della FIFA. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
8: Vă invită să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atteclinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito. Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba. Torino.

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. Al momento la circolazione è scorrevole sui principali percorsi della regione. Vi ricordiamo quindi che lungo la statale 20 del Colle di Tenda si viaggia a senso unico alternato per lavori tra Savigliano e Genola. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Sono le 11.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Madrid attacca Roma, von der Leyen tende la mano a Sanchez. Terrana gela agli Stati Uniti, nessun colloquio previsto. Una fake è il video dell'incidente aereo di ieri in Perù. Ne parleremo tra poco dopo una pausa, restate qui con noi.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: E siamo di nuovo appuntamento con l'informazione. Buongiorno dalla redazione, studio Giuliano Ferrigno, ancora esteri in apertura. Madrid contro l'Italia sull'emergenza di Ceuta. Il governo non è stato all'altezza, la crisi è una questione europea, richiede più solidarietà, ha detto il ministro degli esteri Álvarez. Una solidarietà che arriva dalla riunione degli ambasciatori dei 27, ma la linea comune sugli hub extra UE chiesta dall'Italia sarà messa alla prova sulle risorse oggi nel vertice dei ministri dell'interno. Mano tesa della presidente della commissione von der Leyen. La migrazione è una sfida che richiede una risposta europea. La Spagna può contare su di noi. Aperta un'inchiesta. Madrid sospetta di gruppi di criminali. Chieste spiegazioni a Rabat. Per i media marocchini, dietro all'assalto a Ceuta c'è il consigliere del re Mohamed e amico di Trump. Due cose stanno uccidendo l'Europa: immigrazione ed energia, dice il presidente americano. Medio Oriente e l'Iran gela. Trump: nessun negoziato in corso con gli Stati Uniti, fa sapere il ministero degli esteri di Teheran, smentendo il presidente americano che aveva parlato di ripresa dei negoziati e di accordo vicino su Hormuz. Dopo l'annuncio, il prezzo del petrolio è sceso sotto gli $80 al barile. Il blocco navale continua fino a accordo o resa totale. I leader iraniani sono incredibilmente ipocriti. Ultima chance per loro di firmare un buon accordo, replica il tycoon. Strage di bagnanti in un attacco intanto in Ucraina nel Mar Nero. Almeno 10 morti tra Crimea e la spiaggia di Krasnodar in Russia, a 20 km dal palazzo di Putin. Il monito di Mosca: NATO e UE appoggiano il terrorismo. Andiamo in Perù. Sarebbe un fake il video diffuso ieri da una TV sull'incidente aereo. Non c'è coerenza con i luoghi dove sono stati rinvenuti i rottami, fa sapere l'autorità peruviana, l'agenzia per la sicurezza del volo. Intanto 8 esperti forensi sono incaricati di identificare i corpi delle 13 vittime, 7 italiane. Il lavoro potrebbe richiedere 2 o 3 giorni. La cronaca sulla statale 79 Ternana, l'altra tragedia dell'estate del fine settimana. 6 le vittime, 26 feriti, di cui 3 gravi, un uomo di 58 anni ricoverato in condizioni disperate all'ospedale di Perugia. I morti sono la coppia di Narni a bordo del camper, l'autista del bus navetta delle Cascate delle Marmore, 2 turisti di massa e una di Roma. In chiusura un'ultima notizia: non si placa la bufera su Infantino dopo il flop del progetto di cedere ai fondi americani i diritti dei mondiali. Dopo il Galles, anche l'Inghilterra è pronta a ritirare il sostegno al presidente della FIFA. Secondo l'Equipe, sarebbe intervenuto personalmente il presidente Macron per indurre la federazione francese a sostenere la linea della UEFA contro il progetto di privatizzazione. Secondo il New York Post, Infantino avrebbe chiesto l'aiuto del presidente Trump per restare alla guida del calcio mondiale, mentre si intensificano le pressioni perché si dimetta. Infantino avrebbe in programma una telefonata con il segretario di Stato Rubio, notizia tuttavia smentita da fonti della FIFA. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
9: Attenzione. DJ Nick vă invită să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

0: Este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
1: Meteo. Una buona giornata, queste le previsioni meteo al nord, tempo stabile su tutte le regioni settentrionali con cieli sereni dalla mattina alla sera. Non sono previsti cambiamenti sostanziali, salvo qualche innocuo addensamento pomeridiano sulle zone alpine del Trentino Alto Adige. Al centro, giornata nel complesso stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su Toscana, Umbria e Marche. Al pomeriggio possibili temporali localizzati su Lazio e sull'Abruzzo, con qualche addensamento in più sui settori interni. Tempo in miglioramento in serata. Al sud e sulle isole, al mattino tempo stabile su tutte le regioni meridionali e insulari con cieli sereni. Al pomeriggio isolati fenomeni possibili sulle zone interne della Calabria, sereno o poco nuvoloso altrove, in serata ampie schiarite ovunque. Temperature minime e massime in rialzo su tutta la penisola. Le previsioni meteo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
2: Meteo.
3: This is summer.
4: Torino International.

0: è mezzogiorno.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L.
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Madrid attacca Roma, von der Leyen tende la mano a Sanchez. Teheran gela agli Stati Uniti, nessun colloquio previsto. Infantino in bilico chiede l'aiuto di Trump per restare... Ne parleremo tra poco, dopo una pausa.
8: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
7: E siamo ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Buongiorno dalla redazione. La crisi migranti in Spagna in primo piano. Madrid contro l'Italia sull'emergenza di Ceuta. Il governo non è stato all'altezza. La crisi è una questione europea. Richiede più solidarietà, ha detto il ministro degli esteri Álvarez. Una solidarietà che arriva dalla riunione degli ambasciatori dei 27, ma la linea comune sugli hub extra UE chiesta dall'Italia sarà messa alla prova sulle risorse oggi nel vertice dei ministri dell'interno. Mano tesa della presidente della commissione von der Leyen. La migrazione è una sfida che richiede una risposta europea. La Spagna può contare su di noi, aperta un'inchiesta. Madrid sospetta di gruppi criminali, chieste spiegazioni a Rabat. Per i media marocchini, dietro l'assalto a Ceuta c'è il consigliere del re Mohamed e amico di Trump. Due cose stanno uccidendo l'Europa: immigrazione ed energia, dice il presidente americano. Medio Oriente e l'Iran gela. Trump: nessun negoziato in corso con gli Stati Uniti, fa sapere il ministero degli esteri di Teheran, smentendo il presidente americano che aveva parlato di ripresa dei negoziati e di accordo vicino su Hormuz. Dopo l'annuncio, il prezzo del petrolio sceso sotto gli $80 al barile. Il blocco navale continua fino a accordo o resa totale. I leader iraniani sono incredibilmente ipocriti. Ultima chance per loro di firmare un buon accordo, replica il tycoon. Strage di bagnanti in un attacco intanto in Ucraina nel Mar Nero. Almeno 10 morti tra Crimea e la spiaggia di Krasnodar in Russia, a 20 km dal palazzo di Putin. Il monito di Mosca: NATO e UE appoggiano il terrorismo. Andiamo in Perù. Sarebbe un fake il video diffuso ieri da una TV sull'incidente aereo. Non c'è coerenza con i luoghi dove sono stati rinvenuti i rottami, fa sapere l'autorità peruviana, l'agenzia per la sicurezza del volo. Intanto 8 esperti forensi sono incaricati di identificare i corpi delle 13 vittime, 7 italiane. Il lavoro potrebbe richiedere 2 o 3 giorni. La cronaca sulla statale 79 Ternana, l'altra tragedia dell'estate del fine settimana: 6 le vittime, 26 feriti, di cui 3 gravi. Un uomo di 58 anni ricoverato in condizioni disperate all'ospedale di Perugia. I morti sono la coppia di Narni a bordo del camper, l'autista del bus navetta delle Cascate delle Marmore, 2 turisti di massa, una di Roma. In chiusura, un'ultima notizia: non si placa la bufera su Infantino dopo il flop del progetto di cedere ai fondi americani i diritti dei mondiali. Dopo il Galles, anche l'Inghilterra è pronta a ritirare il sostegno al presidente della FIFA. Secondo l'Equipe, sarebbe intervenuto personalmente il presidente Macron per indurre la federazione francese a sostenere la linea della UEFA contro il progetto di privatizzazione. Secondo il New York Post, Infantino avrebbe chiesto l'aiuto del presidente Trump per restare alla guida del calcio mondiale, mentre si intensificano le pressioni perché si dimetta. Infantino avrebbe in programma una telefonata con il segretario di Stato Rubio, notizia tuttavia smentita da fonti della FIFA. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
6: Door de Folklore. Door de Folklore, emisiunea care s-a lindă dorul de țară.

0: Sono le 13.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Buon pomeriggio, queste le anticipazioni, intercettazioni e preferenze in bilico la doppia intesa nella maggioranza. Il Papa alla TV americana, spero di venire negli Stati Uniti. Palermo blitz della finanza, sequestrati migliaia di motorini elettrici venduti come e-bike. Questo è altro dopo la pausa pubblicitaria.
9: Lavori o hai lavorato a scuola da precario? Chiedi al sindacato ANIAF uno screening del tuo stato di servizio per scoprire quanto ti spetta ma ti è stato negato, dai mancati risarcimenti per abuso dei contratti agli scatti di anzianità, dalla ricostruzione di carriera alle ferie non godute, dal salario accessorio alla carta docenti. Aderisci alla campagna gratuita. Per info visita il sito www.aniaf.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
10: Nuovo appuntamento con l'informazione. Buongiorno dalla redazione. La crisi migranti in primo piano. Madrid contro l'Italia sull'emergenza di Ceuta. Il governo non è stato all'altezza, la crisi è una questione europea, richiede più solidarietà, ha detto il ministro degli esteri Álvarez. Una solidarietà che arriva dalla riunione degli ambasciatori dei 27, ma la linea comune sugli hub extra UE chiesta dall'Italia sarà messa alla prova sulle risorse oggi nel vertice dei ministri dell'interno. Mano tesa della presidente della commissione von der Leyen. La migrazione è una sfida che richiede una risposta europea. La Spagna può contare su di noi. Aperta un'inchiesta. Madrid sospetta di gruppi di criminali. Chieste spiegazioni a Rabat per i media marocchini. Dietro all'assalto a Ceuta c'è il consigliere del re Mohamed e amico di Trump. Due cose stanno uccidendo l'Europa: immigrazione ed energia, dice il presidente americano. Medio Oriente e l'Iran gela. Trump: nessun negoziato in corso con gli Stati Uniti, fa sapere il ministero degli esteri di Teheran, smentendo il presidente americano che aveva parlato di ripresa dei negoziati e di accordo vicino su Hormuz. Dopo l'annuncio, il prezzo del petrolio è sceso sotto gli $80 al barile. Il blocco navale continua fino a accordo o resa totale. I leader iraniani sono incredibilmente ipocriti. Ultima chance per loro di firmare un buon accordo, replica il tycoon. Strage di bagnanti in un attacco intanto in Ucraina nel Mar Nero. Almeno 10 morti tra Crimea e la spiaggia di Krasnodar in Russia, a 20 km dal palazzo di Putin. Il monito di Mosca, NATO e UE appoggiano il terrorismo. Andiamo in Perù. Sarebbe un fake il video diffuso ieri da una TV sull'incidente aereo. Non c'è coerenza con i luoghi dove sono stati rinvenuti i rottami, fa sapere l'autorità peruviana, l'agenzia per la sicurezza del volo. Intanto 8 esperti forensi sono incaricati di identificare i corpi delle 13 vittime, 7 italiane. Il lavoro potrebbe richiedere 2 o 3 giorni. La cronaca sulla statale 79 Ternana, l'altra tragedia dell'estate del fine settimana. 6 le vittime, 26 feriti, di cui 3 gravi. Un uomo di 58 anni ricoverato in condizioni disperate all'ospedale di Perugia. I morti sono la coppia di Narni a bordo del camper, l'autista del bus navetta delle Cascate delle Marmore, 2 turisti di Massa e una di Roma. In chiusura, un'ultima notizia: non si placa la bufera su Infantino dopo il flop del progetto di cedere ai fondi americani i diritti dei mondiali. Dopo il Galles, anche l'Inghilterra è pronta a ritirare il sostegno al presidente della FIFA. Secondo l'Equipe, sarebbe intervenuto personalmente il presidente Macron per indurre la federazione francese a sostenere la linea della UEFA contro il progetto di privatizzazione. Secondo il New York Post, Infantino avrebbe chiesto l'aiuto del presidente Trump per restare alla guida del calcio mondiale, mentre si intensificano le pressioni perché si dimetta. Infantino avrebbe in programma una telefonata con il segretario di Stato Rubio, notizia tuttavia smentita da fonti della FIFA. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.

0: 56 51 922 oppure info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla A4 Torino-Milano segnaliamo code per un incidente tra Novara Est e Marcallo Mesero in direzione Milano. Ci spostiamo sulla statale 231 di Santa Vittoria, dove per un altro incidente risulta chiuso il tratto in corrispondenza con l'incrocio Mussotto-D'Alea, con uscita obbligatoria allo svincolo Mogliasso per i veicoli in direzione incrocio Asti-Est. Vi anticipiamo infine che questa sera per lavori il traforo del Frejus sarà chiuso dalle 21.30 alle 22.15 di questa sera e dalle 5.30 alle 6.15 di domani mattina. Al momento è tutto, non ci sono altre notizie, non ci resta che augurare a tutti voi buona giornata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Torino International. Love his music.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Ceuta, riunione d'emergenza dei ministri dell'UE. Teheran gela gli Stati Uniti, nessun negoziato in corso. Scossa di terremoto tra Lucca, Pisa e Massa Carrara. Per ora non sono stati segnalati danni, ne parleremo tra poco dopo una pausa. Restate qui con noi.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Martedì 4 agosto, buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Oggi la riunione straordinaria dei ministri dell'interno dell'UE convocata dalla presidenza di turno irlandese in seguito alla crisi migratoria di Ceuta. La riunione si è svolta in videoconferenza. Al termine nessuna conferenza stampa, ma ha parlato il commissario europeo per gli affari interni e la migrazione Brunner. Intanto 17 migranti sono morti durante la traversata verso le Baleari dopo essere rimasti alla deriva per 15 giorni su un'imbarcazione partita con 19 persone a bordo dal Nord Africa. Lo riferiscono le autorità spagnole sulla base delle testimonianze dei due sopravvissuti tratti in salvo. Medio Oriente, l'Iran gela Trump. Nessun negoziato in corso con gli Stati Uniti, fa sapere il ministero degli esteri di Teheran, smentendo il presidente americano. Ma il tycoon incalza, questa è l'ultima chance per l'Iran di firmare un buon accordo. Un proiettile non identificato ha colpito questa notte un mercantile nello stretto di Hormuz. Droni hanno colpito oggi una zona industriale vicino Mosca, causando 5 morti e 6 feriti. Torniamo in Italia. Una scossa di terremoto è stata avvertita intorno alle 10:15 dalla popolazione nella Toscana settentrionale tra le province di Lucca, Pisa e Massa Carrara. Sui social il governatore Gianni fa sapere che verifiche sono in corso con il sistema regionale su eventuali danni. A Pisa numerose telefonate sono arrivate al centralino dei vigili del fuoco, che hanno confermato l'evento come epicentro a Lucca, ma senza conoscere ancora l'intensità della scossa. Decine di persone sono scese in strada, per ora non ci sono segnalazioni di danni. E chiusura l'ultimo saluto a Franco Baresi. Migliaia di persone davanti alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. La bandiera rosso-nera con il numero 6, che ha sempre capeggiato in curva sud, sventolava già da 2 ore prima dell'inizio dei funerali, accompagnata dall'applauso dei tifosi e dai cori "C'è solo un capitano". Tante le maglie rosso-nere storiche, come quella con Mediolanum come sponsor, tutte con il 6 sulla schiena. Un grande striscione è stato esposto dalla curva sud milanista nel palazzo davanti alla chiesa. Leggenda immortale, inimitabile bandiera che non smetterà mai di sventolare "Ciao capitano" la scritta. In chiesa tanti ex compagni del Milan, ovazione all'arrivo di Maldini e Van Basten e Tassotti. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Ceuta, riunione d'emergenza dei ministri dell'UE. Teheran gela agli Stati Uniti, nessun negoziato in corso. I migliaia a Sant'Ambrogio oggi per i funerali di Baresi, bandiere e cori, applausi per l'ex capitano rossonero. Tra pochissimo, dopo una pausa.
9: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
8: Nuovo appuntamento con l'informazione, martedì 4 agosto in studio Giuliano Ferrigno. Buon pomeriggio dalla redazione. Crisi dei migranti in Spagna in apertura di giornale. Oggi la riunione straordinaria dei ministri dell'interno dell'UE convocata dalla presidenza di turno irlandese in seguito alla crisi migratoria di Ceuta. La riunione si è svolta in videoconferenza. Al termine nessuna conferenza stampa, ma ha parlato il commissario europeo per gli affari interni e la migrazione Brunner. Intanto 17 migranti sono morti durante la traversata verso le Baleari dopo essere rimasti alla deriva per 15 giorni su un'imbarcazione partita con 19 persone a bordo dal Nord Africa. Lo riferiscono le autorità spagnole sulla base delle testimonianze dei due sopravvissuti tratti in salvo. Medio Oriente, l'Iran gela Trump. Nessun negoziato è in corso con gli Stati Uniti, fa sapere il ministero degli esteri di Teheran smentendo il presidente americano. Ma il tycoon incalza, questa è l'ultima chance per l'Iran di firmare un buon accordo. Un proiettile non identificato ha colpito questa notte un mercantile nello stretto di Hormuz. Droni hanno colpito oggi una zona industriale vicino Mosca, causando 5 morti e 6 feriti. Torniamo in Italia. Una scossa di terremoto è stata avvertita intorno alle 10.15 dalla popolazione nella Toscana settentrionale tra le province di Lucca, Pisa e Massa Carrara. Sui social il governatore Gianni fa sapere che verifiche sono in corso con il sistema regionale su eventuali danni. A Pisa numerose telefonate sono arrivate al centralino dei vigili del fuoco che hanno confermato l'evento come epicentro a Lucca, ma senza conoscere ancora l'intensità della scossa. Decine di persone sono scese in strada, per ora non ci sono segnalazioni di danni. E chiusura l'ultimo saluto a Franco Baresi, migliaia di persone davanti alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. La bandiera rosso-nera con il numero 6 che ha sempre capeggiato in curva sud sventolava già da 2 ore prima dell'inizio dei funerali, accompagnata dall'applauso dei tifosi e dei cori "C'è solo un capitano". Tante le maglie rosso-nere storiche come quella con Mediolanum come sponsor, tutte con il 6 sulla schiena. Un grande striscione è stato esposto dalla curva sud milanista nel palazzo davanti alla chiesa. Leggenda immortale, inimitabile bandiera che non smetterà mai di sventolare "Ciao capitano" la scritta. In chiesa tanti ex compagni del Milan, ovazione all'arrivo di Maldini e Van Basten e Tassotti. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
10: Che intenzioni hai adesso?
11: Vedere il mondo.
12: Guardare oltre i muri, cose pericolose da raggiungere.
11: Sì.
13: Capisci, l'essenza dello spirito dell'uomo sta nelle nuove esperienze.
14: Questo è Merrill Road.

0: Da poco 80enne Edoardo Bennato, perché ha celebrato insomma il suo compleanno lo scorso mese, e con il rock di Capitano Uncino ci propone una pagina degli anni 80. Ad aprire invece questa pagina del 4 agosto 2026, ben trovati da Maria Teresa Mirelli. Sto facendo insomma accadere davvero tutto per quanto riguarda insomma lo studio qui di Torino International. Benvenuti nell'appuntamento di Mary on the Road, appunto sono Maria Teresa Mirelli e pronta ad accompagnarvi fino alle 17 in questo speciale martedì che, pensate un po', celebra la giornata internazionale per la sensibilizzazione sui gufi.
1: Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atteclinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito! Clicca www.ateclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba.
2: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità, telefona al 335 5

0: Citadel, Bruno Mars, in questa prima parte del nostro appuntamento pomeridiano di Maroon Road, quindi pomeriggio di Torino International, anche oggi presenti fino alle 17 per raccontarvi solo cose piacevoli, solo curiosità, solo appuntamenti. E a proposito di appuntamenti, se domani doveste mai essere voi o qualche amico a Roma, beh, ricordategli che sarà una giornata speciale, perché si tratta del miracolo della neve. Sì, dovete sapere che la neve può arrivare anche ad agosto, nonostante queste temperature incredibili, nonostante il clima con ovviamente meteo da record. Ma domani Piazza Santa Maria Maggiore verrà attraversata da una fitta nevicata che sorprenderà tutti coloro che non sanno di questa rievocazione, che è quella appunto del miracolo della neve, e che tutto è legato alla fondazione della Basilica di Santa Maria Maggiore. Pertanto nel corso della giornata ci sarà un programma ricco di eventi, anche se il clou arriverà proprio alle 20, quando la zona inizierà ad animarsi in vista della celebre nevicata che arriverà alle ore 21.
1: Torino International.

0: Roma con la sua nevicata, ritorniamo a Torino, dove si prepara ad accogliere molto presto due veri e propri dinosauri, o meglio i loro scheletri di T-Rex, che trasformeranno la Mole Antonelliana in qualcosa di unico. Infatti al centro dell'Aula del Tempio arriveranno questi scheletri di T-Rex, che sono composti da reperti fossili autentici e poi sono stati completati in quelle che sono le parti mancanti con degli elementi di resina. Questo allestimento trasformerà sicuramente il volto del Museo del Cinema di Torino. L'apertura al pubblico è programmata per la metà di novembre, ma l'arrivo dei due dinosauri, dei due scheletri, è invece prevista da ottobre, proprio perché occorre parecchio tempo per assemblare e posizionare attraverso i vari sostegni i due dinosauri, anche perché dovete sapere che ciascun T-Rex raggiunge una lunghezza di 10 metri e un peso complessivo intorno alle 2 tonnellate, quindi per la Mole sarà una prima assoluta. Prima d'ora erano stati esposti insieme all'interno del Museo Nazionale del Cinema. Ecco che questi due giganti saranno collocati su una pedana e trasformeranno per oltre un anno questo spazio museale tra i più iconici e riconoscibili della città. E tra l'altro la mostra arriverà anche a poche settimane dalla scomparsa di Sam Neill, morto il 13 luglio scorso, l'attore che aveva interpretato il paleontologo Alan Grant, uno dei personaggi più amati di Jurassic Park. Ma ovviamente prima di raggiungere tutto questo, il Museo Nazionale del Cinema ha chiesto aiuto e consulenza al Museo Regionale di Scienze Naturali, proprio per studiare ogni dettaglio, dal peso al trasporto, dal montaggio alla sicurezza. E attorno ai due scheletri nascerà comunque un percorso composto da 300 pezzi, quindi manifesti, fotografie, documenti, modellini, libri, che accompagneranno i visitatori lungo la scala, quella elicoidale, e alcuni materiali proverranno proprio dalle collezioni del Museo Nazionale del Cinema, anche perché ci saranno delle sorprese. Intanto il Museo del Cinema collaborerà con il Museo delle Miniature e del Cinema di Lione e allo stesso tempo, perché Bruno Bozzetto e Zero Calcare realizzeranno delle opere create appositamente per questa esposizione. Nonostante i loro stili così lontani, ecco che riporteranno il dinosauro nel presente. Insomma, il tutto accompagnato chiaramente da colonne sonore ad hoc, come quella appunto di Jurassic Park. Quindi prepariamoci ad un autunno davvero incredibile, perché i due T-Rex arriveranno per la prima volta alla Mole Antonelliana di Torino.
1: Hai nele de vară sungata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!

0: cose che canto, c'è cioè Giusy Ferreri qui su Torino International, così come ci sono le mete più richieste per questa estate 2026, dove a seconda insomma del quadro del cambiamento che è stato osservato, si può dire che ancora una volta la meta top di questa estate indubbiamente è l'Italia. A seguire, a proposito insomma di tendenze, c'è la crociera, comunque le crociere in generale, e sul terzo gradino, se dovessimo insomma stilare un podio, c'è l'Egitto, che è ritornato insomma, devo dire, vincente, e che comprende sia il Mar Rosso che l'Egitto continentale o classico. E c'è un'altra tendenza per questa estate 2026: le prenotazioni dei viaggi sono effettuate quasi sotto date, diciamo che sono aumentate rispetto all'anno scorso, anche se devo dire che lo zoccolo duro dei clienti che prenota tra i 100 e i 110 giorni prima di partire rimane comunque la maggioranza. Beh, il cliente che va in agenzia questa volta risulta più giovane, le fasce vanno dai 36 ai 50 anni e anche quelle tra i 19 e i 35, che in particolar modo iniziano ad amare i famosi viaggi di gruppo. E poi tra le nuove tendenze ci sono i viaggi con le esperienze sportive, soprattutto quelle legate alla moto o alla bicicletta. Insomma, queste evidentemente sono le mete più accreditate per quanto riguarda la vacanza 2026.
1: Torino International.

quest'ultimo periodo si parla di Elodie, un po' per le sue partecipazioni, un po' per la sua storia, un po' perché ha venduto il suo attico a Milano e si è trasferita, e poi si parlerà del tour che riprenderà nel prossimo, diciamo il prossimo anno, nel 2027. Ma nel frattempo, a proposito di tendenze di vacanze per questo 2026, ce n'è una che sta funzionando già da qualche anno, ma che è diventata virale anche su TikTok. Forse diciamo che potrebbe essere anche considerata una vera e propria scelta, diciamo determinante, perché le vacanze sono ritornate ad essere con i genitori. Infatti si chiama All Inclusive, paga papà. I giovani adulti elencano senza imbarazzo i vantaggi che i propri figli possono avere facendo le vacanze con loro, quindi niente conti da dividere, lettino prenotato, richieste alla mamma per ogni tipo di necessità, dall'acqua ai gelati alla crema solare, e quindi un format che ha conquistato anche TikTok. Del resto, tra affitti, stipendi, prezzi estivi sempre più alti, molte ferie sarebbero fuori budget, e dunque ritorna il fatto di viaggiare con mamma e papà, che diventa anche una scelta economica, oltre al fatto di potersi concedere magari la comodità, visto che in alcuni casi tutto questo diventerebbe davvero un lusso.

Indelebile, lui è Fasma e questo è il pomeriggio di Torino International. Tra qualche giorno arriverà il fatidico appuntamento con l'eclissi solare, parliamo del 12 agosto ore 19:38, sarà il momento clou di quest'estate 2026, visto che si tratta di un'eclissi totale di sole che regalerà un'atmosfera direi unica, magica, soprattutto in quelli che sono i cieli di Groenlandia, Islanda e Spagna. Infatti è già da più di un anno che diverse tour operator hanno organizzato dei viaggi in queste destinazioni. Anche in Italia potremo assistere ad uno spettacolo ovviamente parziale. Diciamo che la regione più fortunata è la Liguria, che avrà insomma l'opportunità osservare il disco lunare che coprirà il sole al 94%. Naturalmente si ricorda che l'unico modo sicuro per assistere all'eclissi di solare è quello di utilizzare gli occhiali per eclissi, quelli che sono assolutamente certificati e che devono essere indossati prima di alzare lo sguardo e mantenuti per tutta la durata dell'osservazione, situazione non necessaria ovviamente per chi guarderà invece il fenomeno in altre modalità intendo online su Primo Canale oppure attraverso la diretta INAF, che in collaborazione con l'Unione Astrofili Italiani e l'Associazione dei Planetari Italiani organizzerà per l'occasione una diretta proprio per consentire a tutto il pubblico italiano di vedere l'evento. L'appuntamento è fissato ovviamente per il 12 agosto alle 19:30, sarà trasmesso sul canale YouTube EduINAF, oltre che sui vari canali Facebook. Conviene collegarsi qualche minuto prima delle 19:30 in modo da avere il tempo di attivare la notifica, controllare l'audio, lasciare aperta la pagina prima dell'inizio di queste immagini al telescopio in tutta tranquillità. Quindi mi raccomando, segnatevi questa data, il 12 agosto lo sapete, a partire insomma dalle 19:30 per assistere a questo fenomeno incredibile. Ma anche il Virtual Telescope Project ha annunciato una trasmissione online gratuita dell'eclissi totale. La guida pubblicata sul sito del progetto è firmato dal suo responsabile scientifico, che tra l'altro è l'astrofisico Gianluca Masi, che proporrà in questo caso una divulgazione con proprio indicazioni pratiche per seguire l'evento in sicurezza. E poi c'è la NASA, che ha già annunciato la diretta ufficiale per seguire sempre l'eclissi solare. Infatti la copertura arriverà a partire dalle 19:15 ora italiana. Andando naturalmente sulla pagina NASA ci sarà tutta la sezione dedicata all'evento proprio per prepararsi alla visione online. Quindi niente paura se non riuscite a godere lo spettacolo in una delle nazioni che vi ho indicato, o nella regione Liguria o in altre parti d'Italia, c'è sempre l'osservazione tramite chiaramente i social o i siti dedicati a questo fenomeno incredibile da non perdere, sempre ovviamente apportando le dovute precauzioni. Vendomici.

The Code, Memory Spin nel pomeriggio di Torino International, quando mancano pochi minuti chiaramente a chiudere questa prima ora, ma come sempre ce ne sarà una successiva dopo il radiogiornale delle ore 16. Intanto, se avete notato, a proposito di social, c'è una tendenza di aumentare le visualizzazioni, soprattutto nei confronti dei video delle nonne. Sì, sempre più nonne stanno diventando davvero influencer, soprattutto per quanto riguarda il cibo, no? Perché ci sono tanti profili di nonne che preparano, impastano, tramandano le tradizioni di un tempo, o eventualmente ci sono le nonne che vengono mostrate, insomma, in compagnia di compagni e mariti italiani, no? Rispetto praticamente a quelli stranieri e viceversa. Bene, in un periodo in cui riprendersi con un telefono era impensabile, ecco dunque che arrivano sempre più profili legati proprio ai social. Ad esempio c'è la nonna influencer, la nonna Silvi, nata nel 1941, che ogni mattina si dedica all'impasto nel forno di famiglia e che nel 2025 ha vinto il TikTok Award come creator dell'anno, anche perché è riuscita a realizzare una community di oltre 90 milioni, insomma, di visualizzazioni complessive nei suoi video, oltre ad aver pubblicato ben due libri. Poi c'è nonna Natalina, classe 1935, che è diventata popolare grazie a suo nipote, perché raccontano le tradizioni gastronomiche di famiglia. Poi c'è ancora Natalina Moroni, che conta 4 milioni e mezzo di follower, nonna Iside, che ama avere le mani in pasta e si è fatta conoscere online soprattutto per la sua pasta fresca e le sue pizze fatte in casa. E poi c'è una nonna americana, si chiama Eileen, che è considerata la nonna influencer più anziana del mondo, che ha ben 97 anni, che ha incominciato un po' per gioco nel 2023 grazie suo nipote, che l'ha filmata in un momento così di estrema genuità e contentezza, e in poco tempo quel video ha fatto il giro del web e da allora chiaramente è partito un'idea, un progetto molto più concreto, che è stato strutturato al punto tale di aprire anche un canale YouTube e chiaramente i vari profili social su Instagram e Facebook. Ovviamente una nonna che prepara le ricette, si tratta di una nonna giamaicana e che da allora, insomma, non si è più fermata, al punto tale che è riuscita a conquistare anche un record. Infatti è entrata proprio nel Guinness World Record come la nonna food influencer più anziana al mondo. Care nonne, siete davvero preziose, non solo per i nipoti, per gli amici, per i parenti, per tutti noi, perché davvero ci regalate sempre qualcosa di prezioso. Vi aspetto tra poco nella nostra seconda ora di Mary on the Road.

Hai lasciato le lenti a contatto da me e non so se ci vedi più. Non si mischiano mai i cazzi tuoi con i miei. Tutto cambia ma non il mood. Io che mi incarto e mi apro per davvero solo quando canto. Ma di canzoni false te ne ho scritte un sacco e già lo sai.

0: Sono le 16 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Ceuta, riunione d'emergenza dei ministri dell'UE. Teheran gela gli Stati Uniti, nessun negoziato in corso. Scossa di terremoto tra Lucca, Pisa e Massa Carrara. Per ora non sono stati segnalati danni, ne parleremo tra poco dopo una pausa. Restate qui con noi.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Nuovo appuntamento con l'informazione. Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno. Esteri in apertura. Oggi la riunione straordinaria dei ministri dell'interno dell'UE convocata dalla presidenza di turno irlandese in seguito alla crisi migratoria di Ceuta. La riunione si è svolta in videoconferenza. Al termine nessuna conferenza stampa, ma ha parlato il commissario europeo per gli affari interni e la migrazione Brunner. Intanto 17 migranti sono morti durante la traversata verso le Baleari dopo essere rimasti alla deriva per 15 giorni su un'imbarcazione partita con 19 persone a bordo dal Nord Africa. Lo riferiscono le autorità spagnole sulla base delle testimonianze dei due sopravvissuti tratti in salvo. Medio Oriente, l'Iran gela Trump. Nessun negoziato in corso con gli Stati Uniti, fa sapere il ministero degli esteri di Teheran smentendo il presidente americano. Ma il Tycoon incalza, questa è l'ultima chance per l'Iran di firmare un buon accordo. Un proiettile non identificato ha colpito questa notte un mercantile nello stretto di Hormuz. Droni hanno colpito oggi una zona industriale vicino Mosca, causando 5 morti e 6 feriti. Torniamo in Italia. Una scossa di terremoto è stata avvertita intorno alle 10:15 dalla popolazione nella Toscana settentrionale tra le province di Lucca, Pisa e Massa Carrara. Sui social il governatore Gianni fa sapere che verifiche sono in corso con il sistema regionale su eventuali danni. A Pisa numerose telefonate sono arrivate al centralino dei vigili del fuoco che hanno confermato l'evento come epicentro a Lucca, ma senza conoscere ancora l'intensità della scossa. Decine di persone sono scese in strada, per ora non ci sono segnalazioni di danni. E chiusura l'ultimo saluto a Franco Baresi, migliaia di persone davanti alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. La bandiera rosso-nera con il numero 6 che ha sempre capeggiato in curva sud sventolava già da 2 ore prima dell'inizio dei funerali, accompagnata dall'applauso dei tifosi e dei cori "C'è solo un capitano". Tante le maglie rosso-nere storiche come quella con Mediolanum come sponsor, tutte con il 6 sulla schiena. Un grande striscione è stato esposto dalla curva sud milanista nel palazzo davanti alla chiesa. Leggenda immortale, inimitabile bandiera che non smetterà mai di sventolare "Ciao capitano" la scritta. In chiesa tanti ex compagni del Milan, ovazione all'arrivo di Maldini e Van Basten e Tassotti. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.

0: bello quando si va in vacanza, si parte, insomma non si vuole più pensare a nulla e soprattutto cercare di allentare la tensione e non rivivere la quotidianità. Però attenzione, perché quando si va in vacanza bisogna lasciare tutto a posto, non solo per quanto riguarda il lavoro ma anche la propria casa, proprio per evitare poi di rimediare a quelli che sono i possibili imprevisti del rientro che creano dei veri e propri disastri, no? Quindi per evitare poi il ritorno di ottenere delle brutte sorprese, diamo uno sguardo a quello che bisognerebbe insomma cercare di tutelare prima della partenza. Intanto il frigorifero, perché se avete deciso di spegnere il frigorifero prima di partire, la prima cosa da fare è rimetterlo in funzione. La pulizia la dovreste già aver fatta prima quando l'avete spento, ma in caso contrario bisogna passare prima un panno pulito e umido sulle pareti e negli scomparti e solo dopo si accende il frigo, magari facendo poi una veloce spesa con l'essenziale. Se invece avete lasciato il frigo acceso con qualche prodotto all'interno, controllate che non ci sia nulla di guasto da buttare via, quello che magari è scaduto o quello che è andato chiaramente perso. Poi la dispensa, beh, quando tornate a casa è fondamentale controllare la dispensa prima di riempirla con le nuove scorte, no? Proprio per evitare anche che le temperature estive abbiano permesso il proliferare di farfalline, moscerini, larve di mosca. Quindi controllate sempre le confezioni di cibo. Così come la spazzatura, la regola d'oro prima di andare in vacanza è buttare tutta la spazzatura, però qualche svista può esserci per magari la fretta. Ecco che un sacchetto dimenticato, un pezzetto di immondizia caduto, passato inosservato, può creare l'accoglienza di ospiti indesiderati come formiche o vermetti. Quindi attenzione anche in questo caso. Poi bisogna pulire le superfici della cucina, perché anche in questo caso prima di partire potrebbero essere rimaste sporche o macchiate, quindi è meglio sempre pulirle in maniera accurata. Stessa cosa per la lavastoviglie, per chi ce l'ha bisogna pulirla e lasciarla aperta. Se non l'avete fatto prima, ovviamente bisogna farlo dopo, quello di lavorarla in maniera eccellente. Ecco, questo è solo uno, diciamo una sorta di decalogo di quelli che potrebbero essere i consigli migliori, proprio per cercare di avere delle brutte sorprese, perché poi alla fine tutto il relax, tutto il buon umore svanisce davvero velocemente.
1: Eu vreau din sfix și vreau imediat. Am fost la Ate Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a mesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții fix imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba.
2: Torino International.

0: parte che non amo particolarmente il calcio, però mi stupisce spesso leggere il risultato o i risultati che alcune squadre riescono ad ottenere, non in termini chiaramente calcistici o eventualmente insomma di premi, ma piuttosto di fan sui social. E un caso che mi ha particolarmente incuriosito è quello legato all'Inter, che piaccia o no questa squadra, devo dire che è stata molto furba e molto attenta, perché è riuscita a sfondare il muro dei 100 milioni di fan sui social network. E nel calcio di oggi, dove devo dire il brand conta tanto quanto il risultato della domenica, significa che ci si posiziona in quella che è l'elite dell'intrattenimento mondiale. E infatti l'Inter ha tagliato questo traguardo riuscendo a distribuire la propria community su ben 26 profili ufficiali, 16 milioni di nuovi follower, un tasso di crescita del 20% su base annua, e quindi ha indubbiamente una performance incredibile, forse tra le migliori se consideriamo i top club mondiali, anche perché nell'ultima stagione sempre l'Inter ha pubblicato il 33% di contenuti in meno rispetto al passato. Nonostante tutto è riuscita ad avere un aumento del 43% delle impression e il 33% delle visualizzazioni video, e quindi in questo processo di espansione chiaramente YouTube, TikTok hanno fatto da apripista, e sulla piattaforma video di Google ad esempio l'Inter ha oltrepassato i 10 milioni di iscritti. Infatti si è guadagnato il 7° posto assoluto in quella che è la classifica globale dei club di calcio, e la sua crescita è stata di oltre il 135% nel periodo tra febbraio e luglio, mentre su TikTok la community è riuscita a salire nel giro di poco tempo di oltre 4 milioni di utenti. E tra l'altro, proprio per festeggiare questa conquista anche dell'ultimo scudetto, il club ha lanciato un progetto, si chiama Out of Phone, perché porta i video nativi dei social fuori dagli schermi degli smartphone, perché li proietta sulle facciate della città, e in questo modo genera centinaia di milioni di views, soprattutto durante la Bus Parade. Ecco dunque che sono ottimi risultati quelli che sono avvenuti nella scorsa stagione, e che permettono di scoprire che c'è davvero una strategia che privilegia la qualità rispetto alla quantità. E un altro elemento chiave che riguarda anche questa crescita, questo successo da parte dell'Inter e del suo pubblico, è anche la mappa geografica, perché i fan esteri sono cresciuti di quasi il 26% nell'ultimo anno, e gli Stati Uniti rappresentano il primo paese occidentale per tasso di espansione, forse perché sono trainati dai vari video molto brevi di TikTok e comunque dai formati invece più lunghi di YouTube. Quindi congratulazioni direi all'Inter, che è riuscito davvero a ottenere degli ottimi ingressi e degli ottimi risultati. Ecco perché insomma vi dicevo, quota 100 milioni che certifica l'Inter nella fascia alta dei club internazionali. Ma secondo altri dati il vertice assoluto della classifica mondiale è dominato da altre due potenze spagnole: il Real Madrid, che svetta al primo posto con oltre 480 milioni di follower totali tra le varie piattaforme, e poi c'è il Barcellona al secondo posto, quindi da sempre, no, in competizioni, con 440 milioni. Poi ci sono tutte le altre, ma sono decisamente più staccate. Per quanto riguarda la Juventus, che comunque resta sempre la società italiana con il seguito social più numerosa, e ha raggiunto diciamo i 150 milioni abbondanti. Insomma, numeri davvero importanti per uno sport come quello del calcio.
1: Torino International.

stata ed è tuttora un'estate ricca di concerti, quella italiana. C'è stata anche Katy Perry qui con Watch It Burn, ma ci sono stati davvero tanti personaggi italiani e stranieri che hanno accompagnato le varie serate, insomma, di giugno, luglio, di agosto. Ecco, del resto le cose sono cambiate. Un tempo, quando c'era un concerto, si acquistavano i biglietti qualche giorno prima, mentre adesso si comprano addirittura un anno prima. Infatti abbiamo già una marea di date, di calendari fissati per quella che sarà l'estate 2027, e tutto questo proprio per evitare di rischiare il sold out, no? Infatti ormai gli stadi e altri luoghi sono diventati profondamente importanti per accogliere i concerti, e i tour sono davvero tanti, tra quelli nazionali ed internazionali. Infatti le città si trovano ad accogliere decine di migliaia di fan, e questo sta diventando anche un nuovo modo per interpretare il turismo. E infatti, rispetto all'anno scorso, si dice addirittura che ci sia stato un incremento del 5% proprio nel periodo maggio-settembre. Chiaramente i più quotati, se andiamo a dare uno sguardo al mercato italiano, sono i cantanti evergreen come Vasco Rossi, gli emergenti come Olly, Jorlier, Achille Lauro, e poi i grandi nomi internazionali, senza dimenticare chiaramente Ultimo, Tiziano Ferro, Cesare Cremonini, i grandi protagonisti come Bruno Mars, The Weeknd, che hanno portato oltre 2 milioni di paganti. Poi, come vi dicevo, ci sono sempre più luoghi che diventano delle vere e proprie arene per accogliere i tour, anche perché i concerti diventano dei veri e propri spettacoli, delle performance con questi palchi sempre più grandi, le tecnologie audio e video sempre più sofisticate, e anche il numero dei festival è cresciuto. Infatti nel 2025 ce n'erano soltanto, per modo di dire, 90, in questo 2026 sono aumentati a 121, anche perché si sta capendo che i festival sono un ulteriore indotto di turismo per il territorio. Quindi, se l'anno scorso si è arrivati a guadagnare 80 milioni di euro, quest'anno la previsione è di superare i 100 milioni, proprio per l'aumento della domanda e della partecipazione delle persone ai vari concerti. Quindi potremmo dire che il pubblico non ringrazia, ma in questo caso davvero deve essere ringraziato da tutti quegli attori che fanno parte di questa grande macchina che è un concerto, o più di un concerto.

Abracadabra, Lady Gaga, alle 16.39 nel pomeriggio di Torino International. Oggi, tra l'altro, 4 agosto, si svolge online un'importante asta che ha a che vedere con un'icona del cinema e non solo, sto parlando di Marilyn Monroe. E infatti porterà sul mercato oltre 100 cimeli inediti che appartenevano appunto a quella che da sempre è stata considerata la diva del cinema di tutto il mondo, e per anni questi oggetti sono rimasti lontani dai riflettori grazie ad Anna Strasberg, la donna che ha custodito la memoria dell'attrice. Ma dopo la sua scomparsa, che è avvenuta a gennaio del 2024, questo patrimonio personale lascia, come dire, il silenzio degli archivi e viene messo in mostra. Quindi l'asta, che è stata organizzata online quest'oggi, riunisce i documenti, le fotografie, le lettere, gli oggetti quotidiani che possono così permetterci di capire meglio Marilyn Monroe in una parte più intima, quindi non la diva che è stata costruita da Hollywood, ma una donna che è stata fatta di affetti, fragilità e anche relazioni profonde. Vedremo poi al termine di quest'asta il valore totale delle vendite, che sicuramente sarà altissimo. Del resto era già avvenuta una cosa simile tempo fa, e la prima asta aveva raccolto oltre 2 milioni di dollari. Adesso vedremo invece, in occasione di questa asta online, quanti ne raccoglierà quest'oggi.

proposito di concerti di cui vi parlavo prima, proprio Jason Derulo, qui con Swalla, è stato ospite all'Unipol Arena di Bologna lo scorso 6 marzo per l'unica data italiana di quello che è il suo Last Dance World Tour. Ma a proposito di Jason Derulo, mi viene anche in mente la caduta che ha avuto a giugno scorso in occasione praticamente di un concerto al Capital Summertime Bowl, quindi allo stadio di Wembley a Londra, dove è scivolato sui gradini del palco, complice forse la pioggia, durante la sua esibizione. In questo caso si è rialzato subito, ha continuato lo show con grande professionalità e ironia, e questo mi fa venire in mente che tantissimi cantanti stanno davvero cadendo in questo periodo. Poi c'è chi si rialza, c'è chi invece ha delle conseguenze. Per quanto riguarda la parte italiana, una delle ultime cadute che le ha fatto interrompere il tour è stata quella di Noemi, e adesso di recente anche Clementino, insomma, è caduto, e chissà quanti altri, insomma, artisti di cui magari in questo momento non ricordo, ma che sono stati protagonisti di questa serie di incidenti o di cadute che hanno portato ovviamente a delle piccole conseguenze magari in quel momento. Molti sono riusciti a continuare chiaramente il live, altri invece hanno dovuto assolutamente rinunciare. Questo è Mary on the Road, l'appuntamento pomeridiano di Torino International.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono certo di averti

chiudere questa seconda parte di Mero on the Road, ho diciamo la voglia di raccontarvi questa nuova tendenza, che è quella praticamente di non rimandare i grandi sogni, soprattutto per quanto riguarda il viaggio, quindi evitare di aspettare il cosiddetto momento della pensione, perché sempre più persone tra i 40 e i 60 anni scelgono di non aspettare magari la fine della loro carriera lavorativa per esplorare il mondo, e quindi decidono di staccare la spina non per due settimane o per tre, ma addirittura per un anno o più. Infatti la nuova tendenza è il Golden Gap Year, vale a dire una serie di persone che valutano seriamente una pausa prolungata dal lavoro, ecco, in modo tale da concedersi dei viaggi anche più lunghi, anche più numerosi nel corso di uno o più anni, invece di concentrare tutto nell'ultima fase, insomma, della vita. E questa è una nuova tendenza che posso dire piacerebbe a moltissimi di noi, della serie addio ferie brevi, ecco il nuovo trend che arriva. Così come tra poco arriva DJ Nick nel pomeriggio di Torino International, io invece vi ritroverò domani a partire dalle 15 sempre qui per un nuovo appuntamento di Mero on the Road. Buona serata, ciao da Maria Teresa.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
5: Torino International News.
6: Ceuta, riunione d'emergenza dei ministri dell'UE. Teheran gela gli Stati Uniti, nessun negoziato in corso. I migliaia a Sant'Ambrogio oggi per i funerali di Baresi, bandiere e cori, applausi per l'ex capitano rossonero. Tra pochissimo, dopo una pausa.
5: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
6: Nuovo appuntamento con l'informazione. Buon pomeriggio dalla redazione. Studio Giuliano Ferrigno. Esteri in apertura. Oggi la riunione straordinaria dei ministri dell'interno dell'UE convocata dalla presidenza di turno irlandese in seguito alla crisi migratoria di Ceuta. La riunione si è svolta in videoconferenza. Al termine nessuna conferenza stampa, ma ha parlato il commissario europeo per gli affari interni e la migrazione Brunner. Intanto 17 migranti sono morti durante la traversata verso le Baleari dopo essere rimasti alla deriva per 15 giorni su un'imbarcazione partita con 19 persone a bordo dal Nord Africa. Lo riferiscono le autorità spagnole sulla base delle testimonianze dei due sopravvissuti tratti in salvo. Medio Oriente, l'Iran gela Trump. Nessun negoziato è in corso con gli Stati Uniti, fa sapere il Ministero degli Esteri di Teheran smentendo il presidente americano. Ma il tycoon incalza, questa è l'ultima chance per l'Iran di firmare un buon accordo. Un proiettile non identificato ha colpito questa notte un mercantile nello stretto di Hormuz. Droni hanno colpito oggi una zona industriale vicino Mosca, causando 5 morti e 6 feriti. Torniamo in Italia. Una scossa di terremoto è stata avvertita intorno alle 10:15 dalla popolazione nella Toscana settentrionale tra le province di Lucca, Pisa e Massa Carrara. Sui social il governatore Gianni fa sapere che verifiche sono in corso con il sistema regionale su eventuali danni. A Pisa numerose telefonate sono arrivate al centralino dei vigili del fuoco che hanno confermato l'evento come epicentro a Lucca, ma senza conoscere ancora l'intensità della scossa. Decine di persone sono scese in strada, per ora non ci sono segnalazioni di danni. E chiuso dall'ultimo saluto a Franco Baresi, migliaia di persone davanti alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. La bandiera rosso-nera con il numero 6 che ha sempre capeggiato in curva sud sventolava già da 2 ore prima dell'inizio dei funerali, accompagnata dall'applauso dei tifosi e dei cori "C'è solo un capitano". Tante le maglie rosso-nere storiche come quella con Mediolanum come sponsor, tutte con il 6 sulla schiena. Un grande striscione è stato esposto dalla curva sud milanista nel palazzo davanti alla chiesa. Leggenda immortale, inimitabile bandiera che non smetterà mai di sventolare. "Ciao capitano", la scritta. In chiesa tanti ex compagni del Milan. Ovazione all'arrivo di Maldini e Van Basten e Tassotti. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
7: O vară plină de hituri. Drop it like it's hot. Yeah, summer.
5: Torino International.

0: Torino International.
1: Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atteclinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito. Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba.
0: Torino International.

0: Sono le 18.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Ceuta, riunione d'emergenza dei ministri dell'UE. Teheran gela gli Stati Uniti e nessun negoziato in corso. Scossa di terremoto tra Lucca, Pisa e Massa Carrara. Per ora non sono stati segnalati danni, ne parleremo tra poco dopo una pausa. Restate qui con noi.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno con Esteri in primo piano. Oggi la riunione straordinaria dei ministri dell'interno dell'UE convocata dalla presidenza di turno irlandese in seguito alla crisi migratoria di Ceuta. La riunione si è svolta in videoconferenza. Al termine nessuna conferenza stampa, ma ha parlato il commissario europeo per gli affari interni e la migrazione Brunner. Intanto 17 migranti sono morti durante la traversata verso le Baleari dopo essere rimasti alla deriva per 15 giorni su un'imbarcazione partita con 19 persone a bordo dal Nord Africa. Lo riferiscono le autorità spagnole sulla base delle testimonianze dei due sopravvissuti tratti in salvo. Medio Oriente, l'Iran gela Trump. Nessun negoziato è in corso con gli Stati Uniti, fa sapere il ministero degli esteri di Teheran, smentendo il presidente americano. Ma il tycoon incalza, questa è l'ultima chance per l'Iran di firmare un buon accordo. Un proiettile non identificato ha colpito questa notte un mercantile nello stretto di Hormuz. Droni hanno colpito oggi una zona industriale vicino Mosca, causando 5 morti e 6 feriti. Torniamo in Italia. Una scossa di terremoto è stata avvertita intorno alle 10:15 dalla popolazione nella Toscana settentrionale tra le province di Lucca, Pisa e Massa Carrara. Sui social il governatore Gianni fa sapere che verifiche sono in corso con il sistema regionale su eventuali danni. A Pisa numerose telefonate sono arrivate al centralino dei vigili del fuoco che hanno confermato l'evento come epicentro a Lucca, ma senza conoscere ancora l'intensità della scossa. Decine di persone sono scese in strada, per ora non ci sono segnalazioni di danni. In chiusura l'ultimo saluto a Franco Baresi. Migliaia di persone davanti alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. La bandiera rosso-nera con il numero 6 che ha sempre capeggiato in curva sud sventolava già da 2 ore prima dell'inizio dei funerali, accompagnata dall'applauso dei tifosi e dei cori. C'è solo un capitano. Tante le maglie rosso-nere storiche, come quella con Mediolanum come sponsor, tutte con il 6 sulla schiena. Un grande striscione è stato esposto dalla curva sud milanista nel palazzo davanti alla chiesa. Leggenda immortale, inimitabile bandiera che non smetterà mai di sventolare. Ciao capitano, la scritta. In chiesa tanti ex compagni del Milan. Ovazione all'arrivo di Maldini e Van Basten e Tassotti. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
9: What time is it?
10: It's officially summer. It's hot all summer. Summer is happiness.
11: Summer is happiness.
12: Summer's coming up.
13: Summer is one of my favorite times of year.
10: Summer is here. Summer is here.
14: Happy summertime.
10: I'm my number one station. Number one station.
7: Torino International.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
5: Torino International News.
6: Ceuta, riunione d'emergenza dei ministri dell'UE. Teheran gela gli Stati Uniti, nessun negoziato in corso. I migliaia a Sant'Ambrogio oggi per i funerali di Baresi, bandiere e cori, applausi per l'ex capitano rossonero. Tra pochissimo, dopo una pausa.
5: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
6: E siamo ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Oggi la riunione straordinaria dei ministri dell'interno dell'UE convocata dalla presidenza di turno irlandese in seguito alla crisi migratoria di Ceuta. La riunione si è svolta in videoconferenza. Al termine nessuna conferenza stampa, ma ha parlato il commissario europeo per gli affari interni e la migrazione Brunner. Intanto 17 migranti sono morti durante la traversata verso le Baleari dopo essere rimasti alla deriva per 15 giorni su un'imbarcazione partita con 19 persone a bordo dal Nord Africa. Lo riferiscono le autorità spagnole sulla base delle testimonianze dei due sopravvissuti tratti in salvo. Medio Oriente, l'Iran gela Trump. Nessun negoziato è in corso con gli Stati Uniti, fa sapere il Ministero degli Esteri di Teheran smentendo il presidente americano. Ma il tycoon incalza, questa è l'ultima chance per l'Iran di firmare un buon accordo. Un proiettile non identificato ha colpito questa notte un mercantile nello stretto di Hormuz. Droni hanno colpito oggi una zona industriale vicino Mosca, causando 5 morti e 6 feriti. Torniamo in Italia, una scossa di terremoto è stata avvertita intorno alle 10.15 dalla popolazione nella Toscana settentrionale tra le province di Lucca, Pisa e Massa Carrara. Sui social il governatore Gianni fa sapere che verifiche sono in corso con il sistema regionale su eventuali danni. A Pisa numerose telefonate sono arrivate al centralino dei vigili del fuoco che hanno confermato l'evento come epicentro a Lucca, ma senza conoscere ancora l'intensità della scossa. Decine di persone sono scese in strada, per ora non ci sono segnalazioni di danni. In chiusura l'ultimo saluto a Franco Baresi, migliaia di persone davanti alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. La bandiera rosso-nera con il numero 6 che ha sempre capeggiato in curva sud sventolava già da 2 ore prima dell'inizio dei funerali, accompagnata dall'applauso dei tifosi e dei cori. C'è solo un capitano. Tante le maglie rosso-nere storiche, come quella con Mediolanum come sponsor, tutte con il 6 sulla schiena. Un grande striscione è stato esposto dalla curva sud milanista nel palazzo davanti alla chiesa. Leggenda immortale, inimitabile bandiera che non smetterà mai di sventolare. Ciao capitano, la scritta. In chiesa tanti ex compagni del Milan, ovazione all'arrivo di Maldini e Van Basten e Tassotti. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
7: What time is it?
8: It's officially summer. It's hot all summer. Summer is happiness.
9: Summer is happiness.
10: Summer's coming up.
11: Summer is one of my favorite times of year.
8: Summer is here. Summer is here.
12: Happy summertime.
8: I'm my number one station.
5: Torino International.

0: info@torinointernational.com.
1: Meteo. Una buona giornata, queste le previsioni meteo al nord, tempo stabile su tutte le regioni settentrionali con cieli sereni dalla mattina alla sera. Non sono previsti cambiamenti sostanziali, salvo qualche innocuo addensamento pomeridiano sulle zone alpine del Trentino Alto Adige. Al centro, giornata nel complesso stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su Toscana, Umbria e Marche. Al pomeriggio possibili temporali localizzati su Lazio e sull'Abruzzo, con qualche addensamento in più sui settori interni. Tempo in miglioramento in serata. Al sud e sulle isole, al mattino tempo stabile su tutte le regioni meridionali e insulari con cieli sereni. Al pomeriggio isolati fenomeni possibili sulle zone interne della Calabria, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata ampie schiarite ovunque. Temperature minime e massime in rialzo su tutta la penisola. Le previsioni meteo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
2: Meteo.

Torino International.

0: Sono le 20 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Ceuta, riunione d'emergenza dei ministri dell'UE. Teheran gela gli Stati Uniti, nessun negoziato in corso. Scossa di terremoto tra Lucca, Pisa e Massa Carrara. Per ora non sono stati segnalati danni, ne parleremo tra poco dopo una pausa. Restate qui con noi.
8: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
7: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione. La crisi migratoria in apertura. Oggi la riunione straordinaria dei ministri dell'interno dell'UE convocata dalla presidenza di turno irlandese in seguito alla crisi migratoria di Ceuta. La riunione si è svolta in videoconferenza. Al termine nessuna conferenza stampa, ma ha parlato il commissario europeo per gli affari interni e la migrazione Brunner. Intanto 17 migranti sono morti durante la traversata verso le Baleari dopo essere rimasti alla deriva per 15 giorni su un'imbarcazione partita con 19 persone a bordo dal Nord Africa. Lo riferiscono le autorità spagnole sulla base delle testimonianze dei due sopravvissuti tratti in salvo. Medio Oriente, l'Iran gela Trump. Nessun negoziato è in corso con gli Stati Uniti, fa sapere il Ministero degli Esteri di Teheran smentendo il presidente americano. Ma il tycoon incalza, questa è l'ultima chance per l'Iran di firmare un buon accordo. Un proiettile non identificato ha colpito questa notte un mercantile nello stretto di Hormuz. Droni hanno colpito oggi una zona industriale vicino Mosca, causando 5 morti e 6 feriti. Torniamo in Italia. Una scossa di terremoto è stata avvertita intorno alle 10:15 dalla popolazione nella Toscana settentrionale tra le province di Lucca, Pisa e Massa Carrara. Sui social il governatore Gianni fa sapere che verifiche sono in corso con il sistema regionale su eventuali danni. A Pisa numerose telefonate sono arrivate al centralino dei vigili del fuoco che hanno confermato l'evento come epicentro a Lucca, ma senza conoscere ancora l'intensità della scossa. Decine di persone sono scese in strada, per ora non ci sono segnalazioni di danni. In chiusura l'ultimo saluto a Franco Baresi. Migliaia di persone davanti alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. La bandiera rosso-nera con il numero 6 che ha sempre capeggiato in curva sud sventolava già da 2 ore prima dell'inizio dei funerali, accompagnata dall'applauso dei tifosi e dai cori "C'è solo un capitano". Tante le maglie rosso-nere storiche come quella con Mediolanum come sponsor, tutte con il 6 sulla schiena. Un grande striscione è stato esposto dalla curva sud milanista nel palazzo davanti alla chiesa. Leggenda immortale, inimitabile bandiera che non smetterà mai di sventolare. "Ciao capitano", l'ha scritta. In chiesa tanti ex compagni del Milan, ovazione all'arrivo di Maldini e Van Basten e Tassotti. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
6: Dor de Folklore. Dor de Folklore, emisiunea care s-a lină dorul de țară.

0: Sono le 21 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Attenzione! DJ Nick vă invită să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

0: Sono le 22 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?

0: Sono le 23 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: È mezzanotte e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: è l'una.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: DJ Nick presents The Best Hits Only at Radio Torino International.

0: Sono le 2.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero? Get up! Countdown!
6: DJ Nick gives you the best music! La la la la la la la.